0: Ma dovevo accettare i fai di casa di voi e sì! Va bene, ok! Ok, mi hanno già da farli poi di casa di voi con sei che sono tornato.
1: La canta la matta di voi e sì,
0: overall number one.
2: Number one! Back, back!
0: Ok, la mamma, che con la mia mamma.
2: Pakai tag nama. Ah, mana friends ini ada.